0: nord, ad est, a sud, io rispondo non so. Ma al fin l'ho persuaso.
1: Ehi, m'ha scordato.
0: No, no. Ma che vincendo può collar, forse scoprir la via che mena a te, or correggendola.

0: reggia petaluarde.
1: Il tempo può.
0: E cosa ch'io so per prova, voi mia fulgida letizia,

0: parole, ma non so già per via, son già per via.
1: Andiamo, sì, che tu m'aiuta.
0: Andiamo,
1: ti voltargo di sti gente.
0: Ora con gli altri,

0: A symphonic intermezzo depicting a wild dance of the Willies leads directly to Roberto's return to the village on a freezing wintry night. He is remorseful and hopes for Anna's forgiveness. His extended scena and romanza are virtually a dramatic solo cantata. Here sung by tenor Placido Domingo with the support of the National Philharmonic Orchestra, conducted by Laureen Marcel.
1: V'è nella selva nera una leggenda che delle villi la leggenda è detta, e ai spergiuri d'amor suona tremenda. Se muor d'amore qualche giovinetta, nella selva ogni notte la tregenda viene a danzare e il traditor vi aspetta. Poi se l'incontra, con lui danza e ride e con la foga del danzar l'uccide. Or per Roberto venne un triste giorno. Dalla sirena in cenci abbandonato, egli alla selva pensò far ritorno. E questa notte appunto ei v'è tornato, già nel bosco s'avanza. Intorno, intorno, riddan le villi nell'aer gelato, ei tremando di freddo e di paura, e già nel mezzo della selva oscura.

0: Mezzanotte. E là son io, sostate. Ecco, aspetto il vostro amato.
1: Oh, gioia, un lume!

mia fu vision. Ed essa, o mia Gilda, fanciulla, a me rispondi, l'assassino mi sera. Oh!